Circo con Hanina, da wanna mia fine. Fara zima ita nisa nisa, si we, si si ma ita. Si sai ambun, no a zain, fi sai a zain, a non bun, in tua cianuita.

Terrone a zasha tala non baute e a genia ge e a genia ge e ne velo maiani jani avaku ja e ne velo maiani.

ishi tuerana mafana Timba mama nala Awa natichwa Tuerana kele kele Afaka hitairi Ifichavana mimoza

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabro Pundur,
0: Mizara falina wanao.